ricasso te non fica, che insolve per ci prende, ma sbatte che si fa, e sai, bravi te, fai mi per fazendo tu.